0: Avvocate Lutere, tutti i giorni.
1: Guarda! Ilia Palma! Silo!
0: Iaone